0: ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maçı ve tur atlamamız lazım.
1: Offside yok medya. YouTube. Önümüzde çok çok iyi.
2: Komplimenti.
1: Takımımızda, hocamızda.
2: Gracias a la squadra siempre.
1: Şimdi sorun transferlere ne?
2: Alo, transferimenti.
1: Beşiktaş camiasının, taraftarlarının içinin rahatlatılmasına ihtiyacı.
2: I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere, sulla partita. È stata una partita difficile, anche lo sapevamo già, siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra resistenza caderebbe. Era con lo sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto, poi la prossima partita...
1: Gol atan oyuncumuz Semih Kılıçsoy'un kombinde.
2: Semih ki ha segnato sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione. E complimenti ancora in bocca al lupo per la prossima partita.
3: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile. E ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia a essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo. E sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello, e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
0: Gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunu gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün. Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem bu, çünkü gerçekten çok zor bir şey. Ama biz bunu bugün başardık. Mutlu oldum bir başka konuda. İkinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih yedekten gelerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez Semih için, onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü bir oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi artık hazırlık zamanı ikinci maç için.
2: Complimenti. Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 vittorie e 0 gol subiti. Abbiamo dominato tutte queste partite e 2 partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? Seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini mentre Oh giocava, hai messo Semi al gioco. Di solito non vediamo una cosa del genere. Questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
3: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forte, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga.